Italia, i carivali meistero vulia. Chiassa ne tocca nome, tocca nis, alefticosi faieris. Italia cortati, veni carrigani calatti, che ne fa canetto canis, me toccano, toccano me toccanistero napo.